d'epoca chef. Abbiamo l'occhio posto un chef a un lavoro. Ia chef abbiamo attivito, no? Abbiamo l'occhio posto un po' clicciate chef. Da cui mi po' clicciate chef a prossimo!